Quindi abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abbiamo fatto un'esercizio di un'altra cosa, di cui abb